0: cambiato, sei un fiore che è cresciuto sulla
1: terra. Das ist neu bei RPA1. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Drop Dead. Der beste Musikmix für Rheinland-Pfalz, RPA1. I